0: Una pulitana se fa sic sic, ma non muove. Una pulitana non muove. Radio Liberato.
1: You're listening to Na Na Na on Radio 3.